la bacha teta catalana, figa flava, tu cielo cartiti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación para la casa.